0: Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro disco viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown. In questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il disco viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco Viaggio.
1: Sei su One Dance.

0: mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Schumacher.
1: One dance.
2: Dance.

0: again.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance. Si

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: fun. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella, stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia.

ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia. Scatman's World.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971, perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Un pezzo straordinario di un progetto tutto italiano, i 2000 con Fire, ne fecero due, anche l'altra l'abbiamo ascoltata qualche settimana fa, si chiama Emotions, in questa ennesima puntatona della storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Ho anche fatto una pillola di storia inerente alla voce di questo pezzo, perché era cantato da Dee Dee Klein, la stessa voce meravigliosa di Loving Time.

1999, uno dei dischi dance più belli di quell'anno, veramente pelle d'oca ogni volta che lo sento. Oramai sono un sacco di anni che mi emoziono con questo pezzo e devo ringraziare veramente di cuore uno dei più grandi compositori, arrangiatori e produttori che abbiamo nel nostro paese, Pierluigi Giombini, colui che ha creato non solo il progetto web, ma negli anni 80 era alle mani e la mente di alcuni capolavori come La dolce vita di Ryan Perry.

È bello sapere che la stessa mano che ha fatto Loving Times poi ha fatto anche Perle degli anni Ottanta. Oh, tra l'altro, cosa importante, ne abbiamo già parlato di Pierluigi Giambini, c'era lui dietro il progetto Gazebo, quelli di Masterpiece.

perché ogni tanto la musica dei 90 arriva proprio da lì e a sua volta la musica degli 80 arriva dai 70. È tutto linkato, tutto in continua evoluzione. La stessa mano di Web Loving Times era anche la mano di Ryan Paris, di Gazebo, di questa masterpiece e anche di un'altra bellissima, Lunatic.

tutta Italo Disco, tutti i pezzi rimasti nel cuore di chi c'era negli anni 80. Anzi, li saluto, quelli che apprezzano gli anni 80 e anche i 90, che ascoltano ogni giorno la storia della dance. Grazie di cuore. Non è un programma anni 80, ma ogni tanto insomma ci filiamo. Gazebo, il successo più grande è I Like Chopin, tra l'altro remixato anche da Christian Marchi, e facciamo così, ascoltiamocelo a PAL.

uscita nel 1983 ed è stata remixata da Christian Marchi, non in quell'anno, ma diciamo più recentemente, originale di Gazebo, pubblicato come singolo dalla Baby Records, prodotto da Pierluigi Giombini, lo stesso sostanzialmente che ha fatto il progetto Web Loving Times che abbiamo ascoltato poc'anzi. Qui nella storia della dance si parlava di anni 80, e allora

anche questo pubblicato nel 1983, così come I Like Chopin risultò essere uno dei dischi più ballati in Italia in quell'anno e poi tuttora uno di quei pezzi che anche i ragazzi più giovani conoscono, si è tramandato nel corso degli anni e sono state fatte anche diverse cover, ad esempio nel 1995 Marilyn Manson, poi nel 2006 se non sbaglio la remixò Steve Angello degli Swedish House Mafia, nel 2007 da Mika, nel 2008 da Britney Spears, nel 2018 da Giorgia e nel 2020 da Achille Lauro, ma ricordiamo che venne remixata anche nel 1997 dal progetto Sharon C, dietro al quale si celavano gli FBI Project. E allora ce li ascoltiamo con la bellissima Feel It.

tirato fuori tutta la bollicina a nostra disposizione. Mamma mia, che eleganza! La nostra Spaghetti House da Bergamo, gli FBI Project, con questa bellissima Feel It che campionava il disco delle Two Tones of Fun. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, perché la storia della dance è una materia e va studiata, originale appunto del 1900.

0: Tons of Fun significa letteralmente 2 tonnellate di divertimento. Perché le Two Tons of Fun erano delle cantante. Delle cantante, mi è uscito così in russo, delle cantante. Erano delle cantanti un pochettino sovrappeso. Isora Armstead e Martha Wash. La grande Martha, prima le Two Tons of Fun, o meglio, sono partite come coriste di Sylvester. Poi si sono creati, insomma, i Two Tons of Fun. E poi sempre loro due hanno formato le Weather Girls. Famose per questa It's Raining Man, ripresa poi nel 2001 da Jerry Halliwell.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

quei dischi indimenticabili. Se c'eri nei primi anni 2000, partecipò anche al Festival Bar di quell'anno. Disco più venduto al mondo, o meglio uno dei più venduti al mondo nel 2001, già detto, Jerry Halliwell, It's Raining Men. L'originale era di Martha Wash e delle Weather Girls, ne abbiamo parlato poc'anzi qui nella storia della dance. Jerry Halliwell e la Spice, che ha venduto più dischi in assoluto, oltre ai suoi Raining Men, ricordiamo anche questa qui.

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.

disco di sempre su Spotify, o meglio il disco dance anni 90 più streamato, con oltre 1 miliardo di stream anche grazie al remix Baby Don't Hurt Me di David Guetta, ma What Is Love lo conoscono tutti.

È uscito nel 1995 ed è un capolavoro, lo ascoltiamo spesso e volentieri. Nella storia della dance, Ruff by Picotto e Gigi D'Agostino, una grande collaborazione tra due DJ che hanno fatto la storia. Era Angel Symphony nella storia della dance.

grande Giuseppe Troccoli, si chiama così Giotti Vannelli, negli anni 90 ci ha donato un sacco di soddisfazioni, non solo nel campo della house music ma anche nel campo dance con il suo progetto JT Company. Tra l'altro di Urta Kid remixò anche un altro pezzo, era Where Is My Man. Questa pure.

0: need man.
1: I want a billionaire.
0: Voce particolare, eh?
1: Big, big, big, big yacht.
0: Senti che roba. Senti la base di Joe T che incalza. Where is my man?

non era nemmeno facile remixare Earth the Kid. Aveva un modo di cantare un pochettino particolare, diciamo così. Joe Tivanelli, che negli anni 90 fece un altro grande remix che, se non sbaglio, abbiamo ascoltato anche recentemente qui nella storia della dance. Sto parlando di quello di Mark Morrison, Return of the Mac. Alza quel volume, va, che è meglio. Momento Joe Tivanelli.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 7.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è ripreso il fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. È la più grave sconfitta elettorale da decenni, ammette il cancelliere tedesco Merz, dopo le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt che hanno visto trionfare l'estrema destra dell'AfD con oltre il 44% dei voti. Il capo del governo respinge però le richieste di dimissioni. Tornano a preoccupare le condizioni di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Calcio, infine, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A, imponendosi 2-1 in rimonta a Udine. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
6: The end.
1: La storia della dance.

0: pubblicato il 19 aprile del 1999 come quarto singolo estratto dal suo secondo album. Si chiama You Have Come a Long Way Baby e io, come ben sapete, lo custodisco in una teca di cristallo Right Here Right Now, un classico del grande DJ Fatboy Slim, tuttora uno dei dischi più conosciuti anche dai più giovani. Tra l'altro prende la base dei James Gang, Ashes, The Rain and Die, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, e la voce che dice Right Here Right Now arriva da Strange Days, il film con Angela Bassett del 1995. C'è un altro brano che riprende la frase di un film e la luppa di continuo, e questa frase dà il titolo anche al disco. La frase, perdonate la ripetizione, arriva dal film Atto di Forza con Arnold Schwarzenegger e recita Open Your Mind.
1: Open Your Mind.

0: Schwarzenegger, grandissimi Usura, che tra l'altro hanno utilizzato anche la base dei Simple Minds, New Gold Dream. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che una materia va studiata. Un altro pezzo dei Simple Minds è il protagonista della nostra Super Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca.

abbiamo parlato poc'anzi, questa invece è uscita nel 1992 su etichetta Media Records, capitanata dal grande Gianfranco Bortolotti, e dietro questo progetto c'erano diversi produttori italiani, tra i quali Bruno Guerrini, Francesco Petrocchi, Gianfranco Bortolotti, lui che c'era anche sempre in mezzo, Giovanni Chinaglia, Luca Capretti, Tiziano Pagani e Carl Fanini, che 2 anni più tardi, nel 1994, prestò la voce al progetto Clubhouse. Ce li ascoltiamo con Nowhere Land.

colonne sonore belle ce ne sono state tantissime, però questa devo dire che negli anni 80 probabilmente rimane una delle migliori, anche se, oddio, una bella lotta, anche con Flashdance. Stiamo parlando di tutt'altro genere, però. E c'era la canzone che si chiamava... come il titolo, ed era bellissima, Limahl, Never Ending Story.

Sapete che a me fa ancora venire la pelle d'oca? Questo pezzo ha un qualcosa dentro di magico. Non a caso è nella Red Story. Limahl, lo stesso che produsse e che scrisse un altro disco che negli anni 90 ci siamo straballati. Era suo l'originale di Inside to Outside, ma a noi piace anche la versione di Lady Vi.

vivo un pezzettino di questa Illusion veramente da pelle d'oca. Vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance, l'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Questa arriva da

Grammy Awards come Best Remix. Quindi facciamo un applauso al grande Benny, conosciuto in tutto il mondo grazie alla sua Satisfaction, ma probabilmente qualcuno non ricordava che Benny aveva vinto anche i Grammy Awards come miglior remix. Ne ascoltiamo un altro di remix che ha vinto il Grammy esattamente 7 anni più tardi, 2014. Cedric Gervais remixò Summertime Sadness.

pubblicato il 22 giugno 2012 come quarto singolo estratto dal suo secondo album in studio Born to Die, Lana Del Rey, Summertime Sadness. Il remix è quello di Cedric Gervais, che ha vinto il Grammy Awards come miglior remix. Questo è uscito però, se non sbaglio, l'anno successivo, il 23 luglio del 2013, e ha portato nuovamente alla ribalta questo disco stupendo di Lana Del Rey, Cedric Gervais, collaboratore stretto di David Guetta, che ci ascoltiamo con la bellissima Titanium.

0: Party con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

0: 1998 abbiamo aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa grande perla degli Stardust. La musica si sente meglio quando sono con te. Music sounds better with you. Stardust, che sono Thomas Bangalter dei Da Funk, Alain Brax. La voce è quella di Benjamin Diamond. Abbiamo già raccontato anche più volte la storia di questa Music Sounds Better With You, che nacque per caso in un DJ set nella discoteca Rex di Parigi, dove stavano suonando tra virgolette Bangalter e Alain Brax. E nel brano, tra l'altro, compare un campionamento di Fate di Chaka Khan, che ci ascoltiamo insieme ai Rufus nello spazio Disco 80.
1: Disco 80.

uno dei più grandi successi del 1983, Ain't Nobody, Rufus e Chaka Khan, che nella sua carriera ha vinto numerosi Grammy Awards ed è stata, insomma, una delle cantanti più in voga negli anni 70-80. Tra l'altro questa Ain't Nobody è inserita come bonus track nell'album live della band dei Rufus, che appunto comparivano in questa Ain't Nobody. Pensate che Quincy Jones, una volta ascoltato il brano in anteprima dai Rufus, chiese di poterlo destinare a Michael Jackson proprio per l'album Thriller, ma l'autore si rifiutò perché l'aveva già promesso a Chaka Khan. E questa è, insomma, una storia simpatica che c'è dietro Ain't Nobody. Lo abbiamo nominato e ce l'ascoltiamo. Michael Jackson, versione remix di Frankie Knuckles, di You Are Not Alone.

pubblicata il 15 agosto del 1995 come secondo singolo estratto dall'album History Michael Jackson, con questa canzone scritta da R. Kelly che si chiama You're Not Alone, uno degli inni del grande King of Pop, la versione remix famosissima di The Godfather of House Music, il grande Frankie Knuckles, scomparso anche lui purtroppo. Il 31 marzo del 2014 rimarrà nella storia la sua versione di Your Love di Jamie Principle.

al 1998 qui nella storia della dance. Siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa prima puntata della settimana. Spazio anche a lei, la regina della dance, Alexia, arriva con Number One.

super chicca dal 1994 di JX, si chiama There's Nothing I Won't Do. Anzi, chiedo scusa, era il 1995, diventato famoso questo DJ l'anno prima con Son of a Gun. Certo, c'è da dire che in Italia non ebbe un successo clamoroso come nel resto d'Europa, ma è stata una super chicca nella storia della dance. L'ultimo è All Right.

0: bellissima All Right, il remix di Fargetta di questo disco di Rock e Cato. Chiudiamo veramente in bellezza con quel wadadadela, wadadadela, che quello lì ti entra in testa e non esce più. Chiudiamo appunto la storia della dance, ci risentiamo domani, un abbraccio a tutti da Dino Brown, ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 8.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, riconosce il cancelliere tedesco Merz, rigettando però le richieste di dimissioni dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt che hanno visto trionfare l'estrema destra dell'AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni dei singoli paesi membri, le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen. Ha vinto la voce della ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, commenta invece Mosca. La nostra cooperazione è solida, ma si può fare di più, specie nella difesa. Le parole della premier Meloni ricevendo ieri l'omologo belga De Wever. No al riarmo, protesta il leader 5 Stelle Conte.
9: Valorizzare ancora meglio la complementarietà tra le nostre filiere. Penso all'energia, penso alle infrastrutture, penso ai trasporti, penso alla logistica, penso all'industria della difesa.
10: Sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
8: Tennis e gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa ad Arderi, superato poco fa in terzetta dal numero uno del tabellone, il tedesco Zverev, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
11: The end.
12: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Siamo pronti per questo nuovo appuntamento su One Dance con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, insieme a Miki Boselli e insieme ad una canzone, ad un artista che io adoro ed è Lisa Stansfield. Bravissima e bellissima canzone del 1989 che nel 2021 è stata rivisitata anche in chiave new disco, elegante, bella pettinata da aperitivo, sicuramente bella da ascoltare anche a quest'ora. Cominciamo subito però con l'originale, Lisa Stansfield con All Around the World.
0: Contaminazioni

la versione di All Around the World di Block and Crown, la canzone di Lisa Stansfield del 2021, cantata da Martina Budd, va a chiudere lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito anche la versione originale del 1989 di Lisa Stansfield. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

brano stupendo del 1998 della cantante britannica Karen Ramirez, raggiunse l'ottavo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito nel giugno di quell'anno e la vetta della classifica statunitense, la famosissima Hot Dance Club Play nel 2001, quindi 3 anni dopo. In Italia arrivò solo, si fa per dire, alla posizione numero 10. Non tutti sanno che in realtà questo pezzo è una cover di un disco degli Everything But The Girl. Il titolo originale è I Didn't Know I Was Looking For Love.

Era proprio questo qui l'originale degli Everything But The Girl del 1993, ovvero 5 anni prima. Così abbiamo ricordato anche Karen Ramirez in questa super pillola di storia.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Sanremo 2003, classificati al 15° posto, ma un grande successo in discoteca e i Fan 65, quelli che non hanno età.
2: Noi adesso abbiamo un complesso. Che cosa ha fatto questo complesso?
3: Questo complesso che ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo ed è arrivato, sono arrivati terzi nelle classifiche americane. Ed è l'unico gruppo dance italiano che ha portato la loro musica in tutto il mondo.
2: Ci tengo a precisare alcune immagini che testimoniano il loro grande successo dappertutto. La loro musica invade le discoteche di tutto il mondo. Monte Carlo, Germania, dappertutto. Ecco, grande questi americani. Ecco. Come ti chiami tu?
4: Io sono Jeffrey.
2: Jeffrey, dove sei nato?
4: A Siracusa.
2: Queste sono soddisfazioni queste qui,
4: Siciliani, qui.
2: Tu di dove sei?
5: Sono di Torino, io.
2: Di Torino, sì, ti chiami? Sì.
5: Maurizio.
2: Tutti internazionali, tutti internazionali. Tu come ti chiami?
5: Gabriele.
2: Di dove sei?
5: Torino.
2: Così, insomma. No, ma veramente voi questa musica alla porta, che cosa è successo? Quali strade avete percorso per raggiungere il pubblico di tutte le discoteche?
4: Ma diciamo che siamo partiti dall'Italia, la nostra patria. Abbiamo fatto successo in Europa, se ne sono accorti gli americani, siamo andati lì a fare un bel po' di rumore, a far sentire quello che sanno fare gli italiani e poi siamo tornati qua alla vetrina più importante d'Italia, Sanremo, con Pippo Baudo.

0: Sanremo 2003 e i Fest 65, quelli che non hanno età. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

One Dance. Suona la storia.

La Memory Chart di One Dance, siete pronti per tornare in mia compagnia all'indietro nel tempo? Se la risposta è sì, alzate il volume della vostra radio oppure della vostra app, perché la nostra macchina del tempo ha appena deciso di riportarci nella primavera del 1997 con 5 pezzoni che sicuramente ricorderete molto.

0: No Name, tra le più forti della primavera del 1997, il progetto firmato Mario Più e Mauro Picotto, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove è tutto pronto per ascoltare la prossima, un'altra che ballavamo 28 anni fa. Carla, Disco Fever.
1: Let's keep the Disco Fever.

Into the Night va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Sono stato in vostra compagnia nella primavera del 1997 e adesso, come ogni appuntamento Memory Chart, mi tengo i brividi lungo la schiena. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento, selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è In Your Heart.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, la disco music dei mitici Village People che nel 1978 raggiunsero i vertici delle classifiche con Macho Man, che vendette oltre 2 milioni di copie.
0: One Dance Classic.

0: Six. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 9:01.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: Israele continua a uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento stamani su un palazzo residenziale. La conclusione delle 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov in Russia. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. Un rinfresco è atteso da domani nel nord Italia. Basket: pesante sconfitta della nazionale femminile ai mondiali di Berlino, le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani comunque il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: The end. Ti hanno fatto scatenare.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1995 con un capolavoro della musica trance di Quadran che si chiama Eternally, ripresa nel 2023 anche dal progetto Get Far. Ascoltiamo Eternal, e questo è il nuovo titolo di questa versione che ha un cantato differente rispetto all'originale, che apre l'appuntamento delle contaminazioni di oggi.
0: Contaminazioni.

Eternal di Get Far va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Quadran che ha ispirato la canzone appunto di Get Far, si chiama Eternally del 1995. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

Abbiamo detto poc'anzi che On The Beach è diventata famosa grazie al remix di Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV. Ha fatto uscire tanti pezzi, appunto firmandoli CRV, il più famoso rimane I Feel Love.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, live at the chat show Captain Hollywood con More and More.

0: ascoltato Captain Hollywood Live More and More qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jean-Luc Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: La nostra macchina del tempo ci stava aspettando per rimettere la data e allora eccola con questo grandissimo effetto speciale. Primavera 2003, 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo, tra le più forti c'era Magica Europa.

nella primavera del 2003 e Super Discone che ha aperto questo nuovo appuntamento con la Memory Chart tutti i giorni qui su One Dance, più appuntamenti per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Tra le più forti 22 anni fa in questo periodo c'era I Don't Know di Erika.

uno dei pezzi sicuramente più forti della primavera 2003, firmato Gianni Coletti, appena sentito qui su Dance, era Gimme Fantasy, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questa è Lucky Ones.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1987, grande successo in Italia e in Europa, sfiorò la top 10 in America, Spagna. Questa è Call Me.
0: One Dance Classic.

0: su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed in una telefonata lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore. Lorena Isheri era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia della 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma, Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid e dell'ex Mourinho. Domani Napoli-Arsenal, giovedì tocca a Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: The end.
0: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che vi riporta all'inizio degli anni 80, esattamente al 1983, con una delle canzoni più famose degli U2, che si chiama New Year's Day, la canzone guidata dal distintivo basso di Adam Clayton e dalla tastiera di The Edge, che non era solo chitarrista, era anche tastierista, giro di tastiera che ha ispirato anche una canzone dance negli anni 90, esattamente una canzone del 1998 dei Back on Popper che si chiama Free e prende lo stesso giro di piano. Ma subito ascoltiamo gli U2 con New Year's Day.
0: Contaminazioni.

dei Back on Popper va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale di New Year's Day degli U2 del 1983. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su

0: ore di storia su One Dance.
1: Ritorniamo agli anni 90 in questa pillola di storia qui su One Dance. Ti parlo degli Usura e Sweat.
2: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

arrivò subito dopo il loro più grande successo del 1992, Open Your Mind. Grandissimi Usura, che in questo disco Sweat campionavano la chitarra della ben più famosa World Streets Have No Name, U2.

Where the Swiss Have No Name, U2, la chitarra campionata in Sweat degli Usura, che nel 1995 campionarono un altro pezzo nella loro The Spaceman.

0: Non ci sono dubbi, arrivava da qui la chitarra di The Spaceman, degli Usura, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance.
2: Dance.

0: Again?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live dal Forum di Assago a Milano, gli articolo 31. Fan chitarro.
3: Milano, fatti sentire per Reverendo!
4: Sono ritornati gli articoli

0: ascoltato gli articolo 31 Fan Chitarro qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo onde evitare di scivolare. Siamo prontissimi per accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in

oggi. Gigi Dug nel 1998 era in classifica con questo pezzo intitolato Cuba Libre, appena risentito qui su And Dance nella Memory Chart. E tra le più forti in quell'autunno anche Paul Van Dyke con Foreign Angel.

Angel, questo è il progetto firmato Paul Van Dyke, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da 90 che ho ballato qui su One Dance insieme a voi. E adesso Stardust con Music Sound Better With You.

Music Sound Better With You, il progetto firmato Stardust, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da classifica che ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Nell'autunno di quell'anno era fortissima anche El Niño di Agnelli e Nelson.

Agnelli e Nelson, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha riportato nell'autunno del 1998, quando in discoteca andava fortissima questa canzone di One Two Project.

0: Anche in questo appuntamento con la Memory Chart siamo tornati all'autunno del 1998 e tra le regine di quell'autunno c'era King of My Castle di One Two Project a chiudere il sipario a questa Memory Chart. Da Stefano è tutto, vi aspetto qui su One Dance per altre imperdibili Memory Chart. Bye! One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a Sasha.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento

0: e 80. Dal 1983 la nostra famosa Italo Disco con P. Lion, al secolo Pietro Paolo Pelandi, questa è Happy Children.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato P. Lion Happy Children qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Posticipi di A Super Lazio, 2-1 rimonta in casa Udinese, gol di Frattesi, del subentrato Gudmundsson, primo posto in classifica, punteggio pieno con Roma e Inter, parola Rino Gattuso.
5: La verità è che nel calcio sai, prendi gol e prendi 2-1, Gattuso è presuntuoso perché ha messo il numero 10, calcio così, e penso che i meriti vanno ai ragazzi perché veramente stanno facendo cose importanti, per spirito, per mentalità, mi piace la voglia che mettiamo in campo e penso che i meriti vanno tutti i miei ragazzi.
4: Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0, in B Palermo-Sampdoria 3-1, Rosanero primi da soli. Champions, esordio da brividi, ore 21 per l'Inter, attesa dal Real Madrid dell'ex Mourinho, domani Napoli-Arsenal, giovedì tocca a Roma e Como. Tegola sulla Juventus, già fuori il Diz e Thuram, si prospetta un lungo stop per Locatelli che dovrà operarsi al menisco esterno del ginocchio destro. Tennis US Open, fuori negli ottavi Luciano Darderi, travolto dal tedesco Zverev. Basket, mondiali femminili a Berlino, Italia surclassata di 20 dalla Cina, domani negli ottavi sfida l'Australia. È tutto da Jenny De Gaetano.
0: The end. Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

40 anni di successi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci porta all'inizio degli anni 90, esattamente al 1991, ascoltando una delle canzoni più famose del decennio, ed è Gypsy Woman della cantante americana Crystal Waters. Successo pazzesco per questa canzone, che anche oggi ha il suo bel perché, è stata ripresa da tanti artisti, sono stati proposti numerosi remix

0: Perry. E poi abbiamo scelto anche un progetto particolare che vogliamo farvi sentire, quello di Bougainville con la voce di Harriet Hewitt. La canzone si chiama semplicemente Homeless ed è del 2018, ma subito, molto volentieri, riascoltiamo l'originale di Crystal Waters, Gypsy Woman.
1: Contaminazioni.

facili da cantare il ritornello, la la li, da li la, eccetera eccetera. Homeless di Bougainvillea, questa è la versione del 2018, e prima ancora l'originale del 91 di Gypsy Woman di Crystal Waters. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

Uscito nel 2002, questo disco è firmato Mighty Dub Cats, ovvero uno dei tanti pseudonimi del DJ Norman Cook, Fatboy Slim. E questo pezzo è una cover in chiave house del disco dei Fatback Band del 1975.

Questo era l'originalissimo, che si chiamava in egual maniera, ovvero Let the Drums Speak. Parlando del progetto Mighty Dub Kells, devo segnalarvi anche un pezzo uscito 7 anni prima, nel 1995, in Italia. Era conosciuto volgarmente come disco Rin Tin Tin, ma si chiamava Magic Carpet Ride.

Arrivava proprio da qui Magic Carpet Ride, il disco Rin Tin Tin, e ci siamo gustati un'altra bella pillola di storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Per tutta l'estate al primo posto della classifica Typical, The Color Inside.
2: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
3: Io vado sempre in discoteca.
2: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione. Da 11 settimane al primo posto, vorrei dirlo con accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia, con The Color Inside.
3: It's the color inside.

0: Festival Bar 1995 Typical, The Color Inside. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nella primavera del 1998 con 5 pezzoni da brividi lungo la schiena. Con il primo ricordiamo i mondiali in Francia. Ovviamente si parla di calcio giocato con quel rigore sbagliato da Di Biagio che ci costò moltissimo. Ricky Martin, la Coppa

anche alla colonna sonora di quella primavera barra estate con La Coppa della Vida, il disco firmato Ricky Martin. Tra le più forti nella primavera del 1998 c'era il pezzo di Neja dal Piemonte, Agnese, Restless.

canzone di Neja, Restless, che entrò in classifica in Italia e ci restò per parecchie settimane. Siamo nella primavera del 1998 nella Memory Chart di One Dance con la prossima canzone che ci farà ricordare tempi migliori. Honey, Musti.

produttore discografico tedesco di origine turca, con la sua canzone che ho ballato con voi qui su Undance. Tra le più ballate nella primavera del 1998 c'era anche un pezzo di una ragazza italiana cantato in inglese, ovvero Gimme Love, Alexia.

Quando si diceva nella botte piccola c'è il vino buono, l'esempio era anche per questa ragazza che non era altissima ma aveva un'energia pazzesca. Alexia con Gimme Love, tra le più forti nella primavera del 98, insieme a It's Love di Gaia.

l'ultima di questa sequenza con la Memory Chart che ci ha fatto tornare alla primavera del 98. È stato un piacere condurre questo appuntamento Memory Chart, tornerò prestissimo qui su Andessa, ma scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto per ascoltarci in HD ovunque. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kaigo, si chiama Take Me Back.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni. Ritroveremo anche Michael Jackson con la mitica Thriller dal 1983, video spettacolare, un cortometraggio da sapore horror con zombie che danzano e la strofa del brano recitata dall'attore Vincent Price con tanto di risata inquietante nel finale.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson Thriller qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 11:59.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, da ieri pomeriggio ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. Bonino, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso nosocomio già nel novembre 2025. Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata al viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze, relazione che sarà consegnata fra 90 giorni. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione termina oggi alle 21 con possibili disagi per i treni regionali Intercity Alta Velocità. Coinvolto il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Una testa di coccodrillo e il ritrovamento fatto dalla Guardia di Finanza di Torino all'aeroporto di Caselle. La testa del rettile era stata essiccata ed era contenuta all'interno del bagaglio di un passeggero italiano proveniente da Miami. Essendo una specie protetta, è stata sottoposta a sequestro e il passeggero denunciato a piede libero. Lo sport calcio: Cagliari e Lazio vincono i due posticipi della terza giornata di Serie A. I capitolini battono a domicilio l'Udinese 2-1. I sardi regolano 1-0 il Lecce. US Open: Dardari sconfitto da Zverev in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6. Dunque nessun italiano ai quarti di finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
1: I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni in evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dagli anni 90, esattamente dal 1996, ascoltando, riascoltando con piacere questa canzone di Boris Dragos che è Keep Pushing, fantastica, un groove molto

Pushing dal 2004, Tujamo è la voce di Naya Day che ha collaborato con Boris Dlagos anche per la versione originale che abbiamo già sentito dal 1996 ed è Keep Pushing. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

pubblicato il 27 maggio del 1996 come secondo singolo estratto dal primo album in studio del grande Robert Miles, ovvero Dreamland, Fable arrivò al numero uno della classifica italiana e portò Robert Miles di nuovo in vetta alle classifiche mondiali dopo il successo di Children, uscita nel 1995. C'è anche la sua esibizione da Piazza del Plebiscito Napoli in occasione appunto della finale del Festival Bar. Dentro

subito dopo One and One, questa bellissima Freedom, non estratta dall'album Dreamland, ma comunque un altro successo del grande Robert Miles, lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar del 2004 e i Fest 65. Voglia di Dance All Night.
2: Con voglia di dance.

0: Abbiamo ascoltato Voglia di Dance All Night e i Fast 65 qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

lungo la schiena con il DJ producer francese David Guetta, praticamente una garanzia. E Guetta ha aperto la Memory Chart dell'estate 2011. Tra le più forti in quell'estate anche J-Lo con Pitbull, On The Floor.

il pezzo è firmato Swedish House Mafia. La radio che state ascoltando è One Dance, che ogni giorno ospita la Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 2011. Tra le più forti in quella calda estate anche A Far L'Amore di Raffaella Carrà, che ci guarda da lassù con il DJ producer francese Bob Sinclair.

voce potentissima, quella di Kelly Rowland con il DJ producer italiano Alex Gaudino, la loro What Feeling, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci praticamente ovunque in alta definizione.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corry, bellissimo, si chiama Whisper.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.
2: Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

storia di quei decenni. Dal 1981 Kool & the Gang, Get Down On It, inserita in molti film e spot pubblicitari. Una canzone iconica del decennio anni 80. One Dance Club.

0: ascoltato Cool and the Gang Get Down On It qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Menzogna assoluta, commenta il primo ministro, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, stavolta in Costa Azzurra. Quattro tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino a Nizza. Calcio, l'Inter inaugura stasera alle 21 la stagione degli italiani in Champions League, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho e del fuoriclasse Mbappé, ma non trema capitan Lautaro.
5: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante.
4: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: The end.
6: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

non diciamo troppe parolacce. Già l'ho annunciata all'inizio, almeno il disannuncio deve essere neutro. Siete su Adesso, c'è la Memory Chart, siamo nell'estate 2004 e tra le più forti in quel periodo c'era anche Bad.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. I Love Dance dal Messico. Live Le Click. Tonight is the night.

0: Abbiamo ascoltato le click Tonight is the Night qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Dance.
2: One Dance.
1: Dance.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo, firmato dagli Antico, arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa, disco molto dolce, si chiama Moment.

0: antico con Moment, un ennesimo disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi arriviamo addirittura agli anni 70 con questa canzone cantata da Donna Wais con Jackie Dead Shannon nel 1974, ma la versione di Kim Carnes è la più famosa del 1981, addirittura una delle canzoni più importanti della storia della musica degli anni 80. Remix che sentiremo tra poco all'interno dello spazio delle contaminazioni, che si apre con Kim Carnes, Betty Davis Eyes.
2: Contaminazioni.

di Davis Eyes di Sonia Davis va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione di Kim Carnes, Betty Davis Eyes del 1981. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio One Dance, One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles and Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile con la musica più bella che ha fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Se vi dico Flashdance, il ricordo va immediatamente a un iconico film. Colonna sonora spettacolare, Irene Cara con Flashdance, What a Feeling dal 1983, canzone che si aggiudicò l'Oscar alla miglior canzone, un Grammy Award come miglior interpretazione vocale femminile. La canzone accompagna la scena finale in cui Alex, la protagonista, fa la sua bella audizione, composta da Giorgio Moroder, Irene Cara, What a Feeling.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.

0: e come di rito
1: tutte le mani in piedi.
0: Esatto, proprio così, tutte le mani in piedi, perché è il momento di Ten Dance solo qui su One Dance. Ciao a tutti, sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti con una nuova super puntata. Salutiamo subito i nostri programmatori che lavorano alla clemente e ci forniscono queste scalette davvero incredibili di successi dance degli ultimi 40 anni. Il nostro compito qual è? Quello di prendere un trentennio, passarlo ai raggi X di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto alla musica dance dal punto di vista dei suoni, delle tendenze, ma soprattutto dei protagonisti. Tra poco, dal 2010, un progetto che ha funzionato molto per qualche anno, Gramophone Eyes con Why Don't You. 10 anni prima, dal 2000, anche gli Underdog Project con la voce stupenda di Craig David e questa Summer Jam. Apriamo la sequenza dal 1990 con i Gesto Funk e questo capolavoro, Can We Live?
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.
3: Be proud of what you are. But most of all, learn to respect you.

0: Doncha, Gramophonize dal 2010, dal 2000 anche gli Underdog Project con Summer Jam e dal 1990 abbiamo riascoltato anche Just a Funk con Can We Live. Queste tendenze solo su One Dance. Volete riascoltare ad esempio questa sequenza che vi è piaciuta o altre puntate passate? Noi abbiamo il reload dove sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Cercate appunto il nostro programma Tendenze. Io sono Scar, come c'è il DJ Lele Alberganti, siamo pronti con la prossima super sequenza. Dal 2023 risentiremo Desire di Calvin Harris. 10 anni prima, dal 2013, faremo un po' di festa con P-Square e Alingo. Apriamo questa sequenza dal 2003 con la cover di un grande classico della musica rock, il rocker canadese per l'appunto Bryan Adams, che ha scritto e interpretato negli anni 80 questo capolavoro, Heaven, che risentiremo qui nella versione del DJ Sammy.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: 2023, 10 anni prima, dal 2013 anche P-Square con Alingo, e dal 2003 la versione del DJ Sammy di Heaven. State ascoltando Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti, che è già davanti alla sua console prontissimo per schiacciare play e miscelare la prossima sequenza. Dal 2022 tra poco Mario Pew e Dino Brown con Techno Harmony. 10 anni prima, dal 2012, una voce davvero incredibile, quella di Nio e Let Me Love You. Apriamo la sequenza dal 2002 col progetto tedesco dei Madhouse, che in questo caso hanno ripreso un grande successo degli anni 80 di Madonna. Holiday.
1: Tendenze ogni giorno su One Dance.

Techno Harmony nella versione 2022 Mario Più e il nostro Dino Brown. 10 anni prima, dal 2012, anche Neo con Let Me Love You. Abbiamo aperto la sequenza dal 2002 con Madhouse e Holiday. Ma prima di chiudere è arrivato il momento pettinato di Tendance, ovvero il momento l'elegante. Tra poco risentiremo Lio and Bushwaka con Love Story Finally. Lele.

0: con Love Story Finally di Lio & Bushwaka. Nel momento l'elegante si chiude anche questa nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Liel Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua nel mondo delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi apriamo con una delle mie canzoni preferite e anche una delle più belle degli anni 90, esattamente del 98, ed è Mysterious Times di Sash, canzone ripresa nel 2004 in chiave Italo Dance anche da DJ Lasa, che l'ha resa un po' più unz unz. Ma subito Sash con Mysterious Times.
2: Contaminazioni.

DJ Laza, che nella versione originale siamo al 2004 e siamo partiti dal 1998 con l'originale di Sash. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: TM.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
2: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabidi.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Per ritrovati da Lauretta dal 1982, Patrice Rushen con Forget Me Nots, ripresa poi nel 1996 da Will Smith in Man in Black.
0: One Dance Classic.

0: ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Nessun avvertimento sull'attentato del 7 ottobre dagli Emirati Arabi. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu nega vigorosamente di essere stato avvertito del piano di attacco di Hamas del 2023. Si tratta di una menzogna totale, la risposta alle rivelazioni di Haaretz che hanno suscitato grande clamore. Il predecessore Bennett, tra gli altri, dichiara Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attacco.

0: risultati dell'autopsia la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ed è tutto, a più tardi.
1: The end.
2: Ti hanno fatto ballare.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, porte aperte al passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che oggi ci farà tornare all'estate del 1999 con 5 pezzoni che sicuramente molti di voi avranno

canzone intitolata Love in Times, scritta e prodotta da Pierluigi Giombini, nome d'arte Web, appena ballato con voi qui su One Dance. La prossima è del capitano Gigi D'Agostino e state

piena, signore e signori, ogni giorno qui su One Dance, grazie alla nostra macchina del tempo e soprattutto grazie alla Memory Chart che oggi ci ha riportato nel passato della dance. Era l'estate del 1999, tra le più forti c'era anche Tanzen del capitano Gigi D'Agostino, tornato ormai a suonare dal vivo. In arrivo Blue, Dab Di Dab Da degli Eiffel 65. I'm blue.

65 con questo pezzo che ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo nell'estate del 1999, era Blue, tra i più forti anche Miracolo.

canzone che riuscì a portare anche sul palco del Festival Bar la meravigliosa Miranda dalla Spagna con Vamos a la Playa. Siamo nell'estate del 1999, tra le più forti in quell'estate anche Tell Me Why di Preziosa.

1999 con questa canzone che divenne una hit inserita in qualunque compilation di quell'estate. Era Tell Me Why, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Mi raccomando, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo nei live anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2001. Gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
2: Adesso è il momento di ballare ancora, perché c'è un gruppo svedese che sta facendo impazzire con un pezzo che è in perfetto stile disco music anni 70. Avete capito? Sto parlando di Crying at the Discotheque. Sono gli Alcazar.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi. Tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1978 con uno dei cantanti più truzzi della storia della disco music, ed è Patrick Hernandez con la sua Born to Be Alive, cantante francese. Lo stesso look sfoggiato da Hernandez rimane fedele al titolo e alle parole del testo. I suoi video promozionali e le esibizioni dal vivo lo presentano vestito elegantemente con tanto di giacca e gilet, accompagnato da un bastone con il quale si aiuta in alcune mosse. Curiosità: nel video di Born to Be Alive compare come corista e ballerina una giovanissima Madonna. Forse non tutti sanno questa cosa, ma adesso aumentiamo le BPM e arriviamo al 1997, perché la canzone è stata campionata dal progetto Club Heads e il titolo della canzone è Disco Hoppin'.

Piano, questa canzone Disco Hopping di Club Heads del 1997 va a chiudere questo spazio. Prima ancora Patrick Hernandez con Born to Be Alive dal 1978. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Dal 1983 New Order con Blue Monday entrò nelle prime 10 posizioni delle classifiche di vendita in molti paesi in tutto il mondo ed è uno dei singoli più rappresentativi di questa band britannica. Divenne un vero e proprio classico da discoteca. New Order, Blue Monday.
0: One Dance.

0: ascoltato i New Order con Blue Monday qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, l'emiro di Abu Dhabi avrebbe avvertito Netanyahu a fine settembre 2023 di un imminente attacco di Hamas contro Israele. La rivelazione compare in un nuovo libro del giornalista Shlomi Eldar dedicato ai retroscena della liberazione degli ostaggi israeliani del 7 ottobre. Immediata la replica dell'ufficio del premier israeliano, che ha smentito categoricamente la notizia parlando di una menzogna totale. Intanto all'alba un bombardamento sul villaggio di Kfar Emani in Libano ha sterminato una famiglia di 8 persone, fra cui 2 neonati e 2 donne. Israele giustifica gli attacchi che violano il cessate il fuoco in vigore come risposta ad attentati di Hezbollah contro soldati dell'IDF in Libano. Nel frattempo in Cisgiordania le truppe israeliane hanno fatto irruzione all'alba nel villaggio di Anata e nel vicino campo profughi a nord-est di Gerusalemme Est. La Russia riprende attacchi dopo la tregua, raid su Kiev con almeno 2 morti e 7 feriti. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea prima dell'inverno. Femminicidio Lorena Isceri: dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata dall'ex compagno Federico Vella dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello il 4 settembre scorso. I funerali della donna si svolgeranno domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Concludiamo con il calcio. Oggi inizia la stagione della Champions League. Sarà l'Inter la prima italiana a scendere in campo contro il Real Madrid alle 21. Ed è tutto al momento dalla redazione. Un buon ascolto e una buona serata.
5: The end.
0: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Siamo pronti per riportarvi alla primavera del 1998 con 5 pezzoni che ci faranno sicuramente ricordare le nostre notti in disco, ma soprattutto ricordare anche il primo bacio magari. Chi lo sa? Tra le più forti nella primavera del 98 c'era la canzone felice. Iniziamo bene con Lara Larirara, Santos e Sabino.

Siete pregati di sorridere perché questa è la canzone felice firmata Santos e Sabino, è intitolata La ra la ri ra ra, con la quale abbiamo aperto questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart qui su One Dance, dove amiamo tornare all'indietro nel tempo. Abbiamo inserito all'interno della nostra macchina del tempo questa data, primavera 1998, e tra le più forti anche gli Ultra.

Cure, anche noi abbiamo trovato una cura per quelli che soffrono di nostalgia. Tornare all'indietro nel tempo ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Tra le più forti del 1998 in primavera, questa canzone degli Ultranate. Mancava pochissimo all'inizio dei mondiali di calcio che nell'estate del 98 si giocarono in Francia. Mondiali sfortunati per noi, con un rigore clamorosamente sbagliato da Di Biagio che colpì la traversa. E in quel periodo, prima dei mondiali, alla fine della primavera, ballavamo parecchio anche Feel It di The Temperer.

Temper con la voce di Maya, la loro Feel It, tra le più forti nella primavera del 1998, insieme a questo pezzo che arriva direttamente dalla Cecilia Bedda, Follow Your Heart su Undance Typical.

Sisley, i Typical. E il nome del gruppo prende origine, tra l'altro, dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, i DJ siciliani Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, i Typical, appunto. Nella primavera del 1998, tra le più ballate, c'era anche questa canzone di Alexia, Gimme Love.

1998, anche questo pezzo firmato Alexia che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Il pezzo si intitola Can't Get You Out of My Head.

One dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia, un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: bellissima Moon's Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duple. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qui, siamo pronti, ci siamo per le contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti al nostro classico spazio giornaliero dedicato alle canzoni che poi hanno ispirato altri artisti a realizzare dei remix e non solo. Allora, parliamo di Patrice Jouet e siamo al 1978 con questa canzone che si chiama I Love America. È stata una bella hit anche in Italia, al punto da partecipare addirittura al Festival Bar del 1978. Canzone che ha ispirato nel 1995 il progetto Full Intention per realizzare America, dove viene campionata parte del ritornello della versione originale che sentiamo subito. Patrice Jouet con I Love America.
2: Contaminazioni.

America dei Full Intention va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale di Patrice Jouet, I Love America. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo. Si

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80. Riviviamo i ricordi e le emozioni di quei fantastici decenni con la musica più bella. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, con la voce di Maggie Reilly, pubblicato nel 1983.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Mike Oldfield, Moonlight Shadow, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: La prima notte di Champions, ore 21, Real Madrid, Inter al Bernabeu, Kivu contro l'ex Mourinho, l'uomo del triplete, partita delle stelle, sotto i riflettori, Mbappé, Lautaro, il capitano nerazzurro.
5: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, ma noi abbiamo le nostre...

0: questa partita nei migliori di modi, siamo pronti.
1: Domani Napoli-Arsenal, giovedì Roma e Como. Emergenza Juventus, Locatelli operato oggi al ginocchio, si profila uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis US Open, Dardari eliminato negli ottavi in 3 set da Zverev, stasera scattano i quarti. Il derby americano Tiafoe Mikkelsen, stanotte Shelton Alcaraz, tra le donne in semifinale Coco Gauff. Pallavolo verso gli europei maschili, il CT dell'Italia del Giorgio ha convocato 14 giocatori. Torna in gruppo dopo il lungo stop per infortunio Alessandro Micheletto. Giovedì a Napoli il debutto degli azzurri contro la Svezia. È tutto da Jenny De Gaetano.

eccoci qui, pronti e puntuali. Ciao a tutti, martedì 8 di settembre parte anche oggi la storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa, sono 40 anni di successi. E poi da lunedì 21 settembre la nuova stagione con un sacco di appuntamenti nuovi. Ma oggi, signore e signori, cominciamo alla grandissima, sorridendo perché il primo è Scatman's World.

0: abbiamo mai dimenticato questo del grande John Paul Larkin, che arrivò subito dopo il suo più grande successo, che sostanzialmente si chiamava come lui, ovvero Scatman. E poi questa Scatman's World inserita in un sacco di film, insomma, abbiamo già fatto sentire anche quando Massimo Boldi si buttava giù dalla discesa della morte con un bidet, se non sbaglio il film era Vacanze di Natale 95, vero? Ce l'abbiamo quella scena, Gianluca? Anzi no, guarda, non la mettiamo perché l'abbiamo già sentita veramente milioni di volte. Ecco, sento il campanello, ho un po' di paura. Chi è uno che canta Scatman? Sì, chi è?
1: Ma che...
0: Sì.
1: Io sono Palegna e mentre taglio casega io mi faccio una sega.
0: No. Gianluca, ma anche tu senti gli sti messaggi, dai.
2: Buongiorno.
0: Ma come si fa? Ma come il falegname? Ecco, ce n'è un altro. Ma quanti ce n'è? È possibile che non ce n'è uno normale? Ma poi questo sta cantando l'altra di Scatman. Ma basta, no? No, ma il falegname mi ha capottato. È mendettaio cazzo. Sì, ma dobbiamo accogliere proprio tutti. Cioè dobbiamo farli sentire tutti, pensa. Facciamo così: mettiamo un disco di quelli veloci, così anche loro perdono la voce, gli viene il fiatone e non cantano più. Captain Hollywood, Flying High.

stressati, fai un po' di fatica, ci vuole il 118 qui, qualcuno chiami l'ambulanza per Jean-Luc che ha provato a ballare Fly High, grande disco di Captain Hollywood, era il 1995, lì a cavallo, anzi tra il 94 e il 95, e in quell'anno c'erano dei dischi che andavano velocissimo. Ne mettiamo un altro, questo è meraviglioso, partecipò anche al Festival Bar, Scooter con Friends.

anche questo disco tachicardico degli Scooter che andarono al Festival Bar. Trovate anche la clip su YouTube, basta digitare Scooter Festival Bar 1995. Si presentarono non solo con Friends ma anche con Move Your Ass e Hypa Hypa, i dischi che tra l'altro insomma poi li hanno resi famosi anche nel nostro paese. Mi ricordo che questo pezzo era contenuto nell'album And the Beat Goes On, dove a Move Your Ass, Hypa Hypa e Fast Hard Scooter c'era anche appunto Endless Summer, disco che in quell'anno venne anche remixato da Idatura. Te lo ricordi? Questa è una super chicca della storia della dance. Scuta! Si sente già il suono dei

sapere sono quelle di El Sueño, disco dei Datura del 94. I Datura mi hanno sempre affascinato perché poi in realtà hanno fatto dischi anche più tendenti verso il pop, tipo Voodoo Believe o The Sign, e anche con quelli sono riusciti a farci ballare. Ma agli inizi degli anni 90 andavano un pochettino più cattivi, un po' più imbastarditi.

quanto mi mettono gioia i dischi degli Scooter. Queste melodie che ti fanno prender bene. Super chicca della storia della dance, Datura, che remixarono appunto Endless Summer dall'album degli Scooter And The Beat Goes On. Ce li ascoltiamo, Ciro e Stefano. Un'estate più tardi, 1996, si sentiva ovunque, arriva Mantra.

due DJ americani che hanno fatto la storia, Cleavis and Cole con A Deeper Love. Tanti pensano, sbagliando, che la voce di questo pezzo sia di Aretha Franklin, in realtà è cantato da Deborah Cooper, ma facciamo un po' di confusione perché la versione di Aretha Franklin esisteva, è uscita un anno dopo, nel 1992, e tutti l'abbiamo conosciuta grazie al film Sister Act 2 con Whoopi Goldberg, nel quale tra l'altro c'era anche Lauryn Hill, della quale parleremo tra poco. La versione di Aretha era questa qui.

0: tra l'altro, se guardate il video ufficiale di A Deep Love di Aretha Franklin, ci sono proprio delle immagini del film Sister Act 2. Che bel film quello. È un cult per chi c'era negli anni 80 e 90. Un po' come Mamma ho perso l'aereo, no? Quei film lì che... basta solo sentire il titolo e ti torna il sorriso. Dice, ma sì, Sister Act, bello. Prometto che la sentiremo integralmente nella storia della dance, anche questa versione di Aretha Franklin. Protagonista di quel film è anche Lauryn Hill. Ce l'ascoltiamo perché è la protagonista del nostro spazio, non solo dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000. Yo, remember back when-

7 luglio del 1998 come primo singolo estratto dal suo primissimo album in studio che ha venduto milionate di copie. L'album si chiama The Miseducation of Lauryn Hill. Questa è Do Up That Thing, inserita nel nostro spazio Non Solo Dance. Mi ricordo che veramente mi ha folgorato Lauryn Hill con quell'album. Tra l'altro ha vinto 4 premi agli MTV Video Music Awards del 1999, tra cui quello di video dell'anno, proprio grazie a questa Do Up Good Thing, anzi no, Do Up That Thing. Nell'ambito dei Grammy Awards 1999 invece questo brano ha trionfato nelle categorie miglior interpretazione vocale R&B femminile e miglior canzone R&B, quindi ci sta, un applauso a Lauryn Hill. Adesso per gli amanti dell'R&B, del soul, andate a ripescare quell'album dove c'erano anche delle versioni, delle cover straordinarie. Ad esempio, insomma, mi viene in mente Can't Take My Eyes Off You, versione di Lauryn Hill, era

0: Io mi sono emozionato perché, vi dico la verità, sì, è vero, mastico la dance da sempre, la propongo, la promuovo, però in realtà sono un amante della musica in generale, adoro il rock, adoro questo tipo di musica R&B soul, che ha avuto un periodo di exploit che serviva proprio ad aprire le piste anche in discoteca. In questo caso, vabbè, chiaramente è una chicca un po' più lenta, ma stiamo parlando di storia della musica. Can't Take My Eyes Off You, conosciuta la versione di Gloria Gaynor, e ci sentiamo il remix di Alex Natale.
1: La storia della dance.

Kirk e Mark che formarono questo gruppo nel lontano oramai 1998, l'anno successivo nel 99 pubblicarono la versione strumentale di questa Toccas Miracle, si chiamava solo Tocca Me. Pensate, arrivò al numero 11 della UK Single Chart, la famosa classifica inglese, e poi dopo ne crearono un mashup con il disco di Coco Chanel che si chiama I Need a Miracle, e nuovamente questo mashup arrivò in vetta alla classifica inglese e poi insomma diventato famosissimo in tutto il mondo. Tra l'altro, raro caso di mashup ufficiale, perché di mashup ce n'erano negli anni 90, ma dare l'autorizzazione per un mashup è un po' un casino, perché ti devi mettere d'accordo con le diversi artisti. Ce ne sono tanti di famosi, quello di Alex Gaudino, Destination Calabria, mi viene in mente Molella con Nella Notte e Confusion, e poi ce n'era un altro che in realtà non è dance, ma insomma appartiene alla classica sfera dei mashup degli anni 90. Un pezzo, a dire la verità, è dance, Musti con Only 98 da una parte, dall'altra invece il rock dei Dandy Warhols. Questa è Only as a Dandy.

una parte Musi con il suo brano più famoso 1998, dall'altra i Daddy Warhols dal 2000, e pensate che questo mashup venne fatto 6 anni dopo l'uscita di Ormi da, insomma, un DJ che dice: sai che quasi quasi le metto insieme, e sono state talmente bene insieme che poi la versione ufficiale, questo mashup, addirittura partecipò all'edizione del Festival Bar del 2005, se non sbaglio, mi correggi Gianluca? Anzi no, del 2006, grazie, bravo. I presentatori furono Ilari Blasi, Cristina Chiabotto e il Mago Forrest, e il vincitore di quell'edizione fu Ligabue con Happy Hour. Da quell'edizione lì ci ascoltiamo anche Ney James con la sua The Message.

0: Dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
0: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: grande pezzo di Junior Jack che io amo alla follia, si chiama Stupidisco Jeremy, perché ha anche il titolo del pezzo originale delle Pointer Sisters. E poi lui è mezzo italiano, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, di Vito Lucente.
1: Carmine.
0: Grande Vito.
2: Carmine.
0: No, non è Carmine, non cominciamo, è Vito, Gianluca.
3: Raffaele.
0: Ma non è Raffaele.
3: Raffaele.
0: Gianluca. Vito Lucente, hai Vito?
3: Salvatore.
0: Ma non è
3: Salvatore.
0: Non è Salvatore.
3: Esci dall'acqua.
0: Ma che
3: è? Mi mangi la casa, perché io un cancio su quel tavolo, quindi devo fare a piedi.
0: Ah, Salvatore, devo fare a piedi. Junior Jack, pensate, il primo pezzo si chiamava Cocco di Mamma, proprio in italiano, risale al 1991. Te ne faccio sentire un pezzo.
4: Balla.
0: Balla.
4: 1, 2, 3, 4. A cocco di mamma. A cocco di mamma. A cocco di mamma.
0: Stranissimo.
4: Balla. A cocco di mamma.
0: Cocco di mamma.
4: A cocco di mamma.
0: Cioè, pensate voi, è lo stesso che ha fatto il disco che avete appena sentito, eh?
5: Non c'è problema per farlo. Possiamo metterlo nel mix. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4.
0: E poi partiva sta base. Parole buttate a caso lì, primissimo pezzo di Junior Jack. Riprendeva un po' i Technotronic, no? Pump Up the Jam, si sente che era l'inizio degli anni 90. Ecco, cercatelo, perché il nostro va in distorsione. Probabilmente Gianluca ha fatto qualche casino. Però, Cocco di Mamma, Junior Jack su YouTube, sempre made in Italy adesso. Con i

tutta la Francia Conta a nostra disposizione per questa bellissima Found Love, che arrivò al numero uno della classifica americana agli inizi degli anni 90. Tutto made in Italy, signore e signori. Davide Domenella e Danny Losito, direttamente dalle Marche, che appunto hanno tirato fuori questo capolavoro nel lontano 1990. Un altro pezzo arrivato in top 10 nella classifica americana, pensate che addirittura andò meglio in America che in Italia, è di Milky, si chiama Just The Way You Are.

0: qui nella storia della dance.
1: One dance.
2: Dance.
3: Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18 e un minuto.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri inglese Ed Miliband in un durissimo intervento. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita. La preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte di via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. Stamane nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano. Si indaga nel Padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera, senza targa, affiorata tra le acque di un bacino a San Giorgio delle Pertiche. La vittima aveva le mani legate. Ed è tutto, a più tardi.
8: The end.
1: La storia della dance.

Gigi D'Agostino insieme a Molella con questa bellissima Soleado, riprende un pezzo di Daniel Santa Cruz Ensemble, non so perché lo pronuncio in francese, che si chiama

0: naturale.
1: No, ci siamo sentiti ieri sera. Oh, domani facciamo sentire sta cosa della Robiola Usella. Perché effettivamente Soleado sembra. Magari quella della, quelli della Robiola Usella hanno preso spunto da Soleado. E chi lo sa? La storia.

0: Digital Rockers insieme a Marco con questa stupenda Because I Love You cover abbastanza tamara del classico di Stevie B, uscito nel 1990, arrivato nella chart americana. Questa in realtà appunto è la versione dei Digital Rockers. Dalla seconda metà del 2002 venne inserita nella compilation Hit Mania Dance 2003. Da quella compilation ci ascoltiamo un'altra cover famosa di un disco stupendo di Bryan Adams. Arriva DJ Sammy con Heaven.
1: La storia della dance.

Stati Uniti, la famosa Billboard, la classifica americana che oggi abbiamo già nominato un sacco di volte. Ricordiamo però che l'originale è stata pubblicata nel 1984, quarto album di Bryan Adams, si chiama Reckless, e questo è stato il terzo singolo estratto, uno di quei pezzi degli anni 80 che ha segnato la storia della musica di sempre. Tra l'altro Bryan Adams prestò anche la voce al progetto Trance, Chicane. Ci ascoltiamo questa bella

nata nel 2000 e ha raggiunto la vetta dei singoli in Inghilterra anche grazie a un featuring importantissimo, quello di Bryan Adams, grande il DJ Chican, un inglese che ci ha donato delle soddisfazioni immense con la sua musica che fondeva la dance e la trance, e tra l'altro anche adesso è ripresa, insomma, da tanti DJ che stanno ripescando queste sonorità meravigliose. Bryan

0: Siamo nel 1995, Usura però diventati famosi nel 1992 grazie a Open Your Mind, e poi hanno cominciato a fare dei remix molto importanti. Probabilmente uno che ricordano tutti è quello di Delusa di Vasco Rossi, che abbiamo ascoltato poche settimane fa, ma gli Usura remixarono anche gli 883. Ce li ascoltiamo nel nostro spazio Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

Bellissimo, North Sud of Essence. Questo è un singolo minore, diciamo così, degli 883, Non ci spezziamo, il remix era degli Usura. Abbiamo già parlato un sacco di volte dell'album Remix 94, nel quale insomma gli 883 pensarono di ingaggiare i DJ più famosi degli anni 90, insomma, per fargli remixare tutte le tracce non solo di North Sud of Essence, ma anche di Hanno ucciso l'uomo ragno. Tra l'altro, disco più famoso di quel Remix 94 rimane la versione di Nella notte di Molella, che poi lo sapete era un mashup con la sua Confusion. E allora lo abbiamo nominato, arriva il Molly con Change.

0: provoca effetti collaterali gravi. Da un giorno all'altro potresti ritrovarti a mandare messaggi vocali senza senso come questo.
1: Sabato sera discoteca, martedì sera discoteca, lunedì sera, martedì sera discoteca. Mari, domani sono pieno, domani ti gioco, mi fa incazzare. Domani ti pago un bel dolce e un bel caffè. E poi ti posti i fiori, Mari.
0: Per il tuo bene, ascoltaci con cautela.
2: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
0: One Dance, qui suona la storia.

Martini, Suoni 2000. Ed è giusto anche ogni tanto nominare gli artisti, i produttori, gli arrangiatori, i musicisti che c'erano dietro i progetti Dance 92.000, in modo particolare quelli made in Italy, perdonate. Tra l'altro devo anche ricordarvi che Luca Contini era dietro

buona e sana dance made in Italy. Un pezzo dei Four Factory, Luca Contini, aveva prodotto anche questo pezzo insieme a tanti altri producer. E adesso arriva un disco che amo.

adoravo questo pezzo dei 50-50, si chiama Tonight I'm Dreaming. Qui mi sciolgo, ci sono quei dischi che tra l'altro io, come ho già detto più di una volta da ragazzino, provavo a fare quel suono gutturale, quel e parlavo l'altro giorno con il DJ Ross e mi dice: ma sai che anch'io quando è uscita Tonight I'm Dreaming facevo quella roba lì. Ma pensa tu, ogni tanto poi dici che i DJ sono mezzi fusi. No, togliamo il mezzi. Signore e signori, un altro pezzo che era contenuto in una famosissima Hitmania Dance, dove tra l'altro c'era anche questa Tonight I'm Dreaming, è una chicca. Flashback, questa è Start the Move. Start the Move.

anni, non lo sapevi? Graziano Fanelli ha prodotto anche Estrella con la Playa del Sol. C'è uno zampino di Graziano in questo pezzo qui. Sì, anche lui faceva parte del progetto Lady Violet. Adesso non so se già da Inside to Outside o da dopo, ma soprattutto Graziano Fanelli faceva parte del progetto Underfish. Sì. Mamma che chicca che hai tirato fuori, Gianluca. Carico o Infinity 2.0, che dir si voglia. Questa è da ascoltare integralmente della storia della dance. A proposito di Underfish, arriva Guai.

gli Eiffel, che non solo insomma fecero uscire Blue, Move Your Body e Too Much of Heaven, ma erano anche protagonisti di un sacco di remix, e uno dei più importanti è indubbiamente questo di Andreas Johnson.

Andreas Johnson con questa bellissima Glorious, il remix degli Eiffel 65. A proposito di remix importanti, l'ultimo di oggi è di Alex Britti, solo una volta.

0: Un grandissimo abbraccio da Dino Brown e Gianluca Duvalle. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:58.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our
3: newsroom. Ex Ilva, le aziende dell'indotto sospendono le procedure di licenziamento per 2.500 lavoratori su richiesta del governo, che oggi a Palazzo Chigi incontra enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte ha disposto la chiusura dell'area degli stabilimenti. Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self costa circa 2,17 euro al litro, la benzina si attesta intorno ai 2,06 euro al litro. In autostrada la benzina self tocca la media di 2,143 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto delle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Il pieno di benzina di oltre 3,5 euro, un pieno di diesel addirittura di 14,2 euro in più, sottolinea l'associazione dei consumatori, che parla di effetti

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. Benvenuti e benvenute, allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per farci tornare alla primavera del 2022 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Partiamo con David Guetta, Ella Henderson e Becky Hill. Pazzo quello che l'amor può fare. Crazy What Love Can

macchina del tempo che è tornata all'indietro di 3 anni. Siamo nella primavera del 2022 e tra i pezzi più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Jax Jones.

mamma fa più spesso. Dove sei andato? Where did you go? Appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2022, il pezzo l'ha firmato Jack Jones. E adesso Ferrari, James Hype.

0: Volevate il ritmo? Eccolo, grazie a Raffa FL è arrivato il suo ritmo. Con questo pezzo si chiude la Memory Chart della primavera del 2022. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Dal 2002 era il Festival Bar con la voce di Danny Minogue, sorella di Kylie. JCA, I Begin to Wonder.
2: What's up, Kylie? Every day is the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. Come on! Every day is the same thing. Different faces with no name.

0: Festival Bar 2002, JCA, I Begin to Wonder. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Again?
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live, era You Are Not Alone. Quattro anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggione.

0: Not Alone, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti! Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che vi riporta agli anni 80, esattamente al 1983, con questa canzone degli Industry, una One Hit Wonder. Forse il successo più conosciuto degli Industry, State of the Nation, che è stata in parte ripresa nel 2000. La melodia di questa canzone appare anche nella traccia di Apple 9, What Do You Do To Me, che sentiremo tra un po', ma subito gli Industry con State of the Nation.
2: Contaminazioni.

9 va a chiudere lo spazio di oggi, e prima ancora una canzone che ha fatto la storia della musica degli anni 80, State of the Nation degli Industry. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. La musica house porta il nome anche di Adiva, interprete R&B che fece del grande successo originale di Otis Redding, Respect, una cover nel 1989.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:01.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. One more time. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: One dance.
1: I took the long road across the ocean.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shami Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:58. House Music.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: I grandi successi della musica dance. I dischi house che

la musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance, ogni giorno suona la storia. You touch me.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto nel 1995 con un pezzo famosissimo che recitava una filastrocca che faceva: c'era una volta un re seduto sul sofà che disse alla sua dama eccetera eccetera. Firmato Eleven, la voce di Mr. Fudo, si chiama

0: disco straordinario Eleven e Mr. Fudo con Fabula, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Amar la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance anni 90.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro spazio disco viaggio sono ben due DJ italiani, Molella e DJ Dado. See the Difference, la versione remix Progressive fatta appunto dal grande Flavio Daddato, disco prodotto da Molella insieme a Dashon Senator, è il nostro disco viaggio.

0: della musica dance nel tempo, raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

One Dance. Suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro disco viaggio qui su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: One.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranate con Free 1997. Questa è Free Children.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.